0: era forse sì. Ma tu sai che è il tuo sesso.
1: I'll forget that, so I'm not sure.
2: I'm sorry, I'm happy to hear that.